come to.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

come, but I don't feel the dance tonight. I'm just too low.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

moderna di rock wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Burr Adlis, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma all'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo, tornano con degli inediti dopo ben 12 anni. E si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle, Let's Be Models, era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
1: Sono qui, sono là, so di che, so dell'anso, praticamente sono qua. Buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Oggi è martedì. Quanti ne abbiamo? Oggi 25 agosto, mazza, oh, come passa il tempo. Solo ieri era il 24, giuro che ieri era il 24 agosto e adesso è passato già un giorno, oggi siamo al 25 di agosto. C'è qualche notizia eclatante, qualche bella notizia di quelle che piacciono a me, tipo Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica, gestione ormai distante e impersonale. Ha lasciato tutto, basta, ha lasciato tutto a me. Amatrice, quegli applausi a Meloni e l'alert del sindaco a Chigi, fermate i contestatori. Ma contestate anche gli altri governi, ci sono stati prima quelli di Renzi e company. L'Italia resta ai margini, niente armi a Kiev, manderemo che cosa? Manderemo qualche bel ragazzo da quelle parti che mancano, manderemo generatori, generatori, cosa sono i generatori? Che genereranno appunto dei figli. Ma Leonardo arriva in Ucraina, i primi umani uccisi da un drone comandato dall'intelligenza artificiale. L'ex ambasciatore Volker, la NATO deve creare una no-fly zone. La diretta Raid simultaneo sulla capitale ucraina e altre tre città, attaccata alla raffineria russa, due morti. Poi guardiamo un po', Medio Oriente, la diretta taglia USA da 10 milioni di dollari sul capo e vertice dei Pasdaran. La morsa americana sull'Iran, sanzioni su tech e commercio, puniremo chiunque lo aiuti. L'economia è un piano fragile, Cina e Russia non collaboreranno. Combatte per gli USA sulla portaerei Lincoln, ICE arresta suo padre, aia. Benzina e gasolio Italia setti nella UE, ma a pesare sul prezzo è soprattutto il fisco. Non è vero, non è vero. Quell'insulto in paese che mi ha svelato la trappola del wok, resist wok. Poi basta walk estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato, e cioè Moretti, le botte a Jessica, la culmine della lite sulla strategia difensiva per la strage di Kranz. La RAI rimuove Ranucci dal report, al suo posto non un marziano. E chi è? Bomba contro il giornalista, caccia al movente, attesa le dichiarazioni di La Vitola e degli altri attentatori. Furto delle opere di Antonello da Messina, indagato un custode del museo, chiaramente. La faida tra caporali che insanguina Borgo Mezzanone, la città invisibile degli schiavi, dentro la più grande baraccopoli d'Europa, roba da matti, guardate che schifo, roba da matti. Van der Rainburg, ci salviamo solo creando insieme la diplomazia della terra. Monica Bellucci, oggi non farei irreversible. Tim Burton, dalle relazioni imparo sempre qualcosa. Caro chatbot, ma chi devo votare? Studio nella prima campagna elettorale italiana nell'era dell'intelligenza artificiale. L'ho chiesto anch'io al mio amico Tom e lui mi ha detto: vota quel cavolo che vuoi. Mi ha detto così. Le pagelle di Roma, Fiorentina sempre male, 8-5, Mora già convince. Ma Santuono, giallorossi vincono 4-0 contro la Fiorentina, 4-0. Il caso Cori per Mussolini all'ingresso in campo del pronipote. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Reggio Calabria. Campo Largo Unito vuole vincere dopo la frattura a destra. L'aborto non è un diritto, mutuo tricolore, basta contenuti omosessualisti in TV. Il programma shock di Vannacci. Ha ragione. Strage di Bologna, Bellini. No, ha ragione. I conduttori sono tutti gay, dal primo all'ultimo. Strage di Bologna. Noi che siamo straight e normali vorremmo avere uno spazio pure noi. No, solo gli omosessuali possono trasmettere in Rai. Ma che? Oh, strage di Bologna, Bellini attacca i magistrati in un video girato in carcere, il PD a Nordio, intimidazioni. Poi guardiamo un po', Trump pronto a togliere 200.000 visti ai richiedenti asilo, la più grande revoca nella storia USA. Bravo, bravo, questo devi fare. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie eclatanti. Tony Boy, il rapper che fa schifo, che brutta genia proprio per la procura, deve stare in carcere. Ma buttate via la chiave! È pericolosissimo e potrebbe usare le armi. E ha una faccia da scemo che è incredibile. Eppure ha fatto i soldi con il rap. Roba da matti. Quella musicaccia di merda che io odio. Sono disc jockey dal 72, insomma, ne capisco un po' di musica. Il rap e i rappers proprio mi fanno schifo. Allora andiamo avanti, dai, andiamo avanti con il Mito Sad con la nostra Robertina.
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 25 agosto. In questa giornata avremo pioggia al mattino al nord-est, con miglioramento pomeridiano, piovaschi sparsi al centro e tempo stabile e soleggiato al sud. Nel dettaglio, al nord avremo piogge residue al mattino sui settori centro-orientali e tempo in miglioramento generale dal pomeriggio con ampie schiarite da ovest. Le temperature resteranno stabili con massime tra i 27 e i 31 gradi. Al centro avremo piovaschi al mattino sull'alta Toscana, instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica e nubi sparse e ampie schiarite altrove. Le temperature massime saranno comprese tra i 29 e i 34 gradi. Al sud il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube isolata nel pomeriggio in Appennino. Le temperature andranno in ulteriore aumento, con punte massime tra i 34 e i 38 gradi. I venti risulteranno di debole o moderata intensità e i mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 25 agosto 2026, il 237esimo giorno dell'anno, 34esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 128 giorni. Si festeggia San Giuseppe Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:26 minuti e tramonterà intorno alle 19:55. La luna è gibbosa crescente. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della bresaola e della carne salata. Carne salata e bresaola nascono dalla tradizione legata alla lavorazione della carne fresca in salamoia e spezie del Trentino Alto Adige e della Valtellina, con la vicina Val Chiavenna. Stesse esigenze, ma lavorazioni diverse, che risalgono a una tecnica celtica antica comune per i popoli preromani della montagna alpina italiana. Quello che le accomuna, oltre alla necessità storica di conservare la carne, è il taglio usato, che deve essere magrissimo, e la salagione a secco. Dopo la salatura, però, i procedimenti si differenziano totalmente. La bresaola viene inserita in un budello naturale e poi messa ad asciugare e a stagionare, mentre la carne salata rimane in salamoia, viene poi lavata dal sale e messa sotto vuoto fino al consumo. In USA oggi si festeggia il National Banana Split Day, la giornata nazionale della banana split. Avvenne questo giorno, il 25 agosto 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei tenne la prima dimostrazione sul funzionamento del suo telescopio, il primo telescopio rifrattore della storia. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentare la capacità di ingrandimento. Il 25 agosto 1944 le forze militari alleate, affiancate dagli insorti locali, liberarono Parigi dall'occupazione nazista. Il 25 agosto 1964 i Beatles conquistarono il disco d'oro per il milione di copie vendute di A Hard Day's Night. Il 25 agosto 1975 venne pubblicato il terzo album del cantautore americano Bruce Springsteen, Born to Run. Nati in questo giorno, il 25 agosto 1530 era nato a Mosca il primo zar di Russia, Ivan IV, detto il Terribile. Il 25 agosto 1930 era nato a Edimburgo, in Scozia, l'attore Sean Connery. Il 25 agosto 1933 è nato a Newark, nel New Jersey, Stati Uniti, il sassofonista, jazz, musicista e compositore statunitense di origine afro-cubana, Wayne Shorter, fondatore dei Weather Report. Il 25 agosto 1935 era nato a Palermo l'attore Lando Buzzanca. Il 25 agosto 1940 è nata a Roma la conduttrice TV ed ex annunciatrice televisiva Maria Giovanna Elmi. Il 25 agosto 1949 è nato il bassista, cantante, produttore discografico e attore israeliano naturalizzato statunitense Gene Simmons, produttore dei primi Van Halen e uomo dalla lingua più lunga del mondo. È musicista e membro fondatore del gruppo hard rock The Kiss. Il 25 agosto 1954 è nato a Londra e il chitarrista, compositore, cantante e autore Elvis Costello. Il 25 agosto 1958 è nato a Burbank, in California, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Tim Burton. Il 25 agosto 1966 è nato a Pompei il canottiere Agostino Avagnale, tre volte oro olimpico. Il 25 agosto 1970 è nata a Lemberg, nella Germania centro-occidentale, la modella e attrice Claudia Schiffer, scomparsi in questo giorno. Il 25 agosto 1900 a Weimar in Germania moriva il filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco Friedrich Nietzsche. Il 25 agosto 1957 moriva il poeta triestino Umberto Saba. Il 25 agosto 2012 nella città americana di Cincinnati si spense l'astronauta statunitense Neil Armstrong, il primo essere umano ad aver posato il piede sulla Luna. Il 25 agosto 2022 moriva l'attore e doppiatore Enzo Garinei, all'anagrafe Vincenzo Garinei. Aforisma di oggi: non si può dire di aver vissuto se prima non si è provato ciò che è proibito. Questo è l'aforisma di Jim Morrison. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: In die Welt. 10:13 minuti primi su Radio Punto Stereo. Zanetti, buon ascolto e buona mattinata a tutti quelli che ci stanno ascoltando dall'Italia e anche da Roma. Perché Roma non è in Italia? E anche da Roma, perché Roma non è più la capitale d'Italia. Così mi hanno detto.

il mio amico Sergio Zanke con questa canzone molto bella, molto carina, simpatica e intelligente, come dico io. You can text love away. Allora, il test. Fai il test dell'amore, mi raccomando, fanno un test. Mi ami, non mi ami, ma non siate così coinvolti troppo, dai. Non siate coinvolti troppo. L'amore è, come dice appunto una canzone che della nostra Roberta Valeriani, nothing is nothing of that. L'amore is nothing of that.

Che bella canzone che ci mandano i nostri cari amici in MP3, come questa che sta arrivando adesso. I love you babe, mamma mia, Michelle, Michelle, ma beh, è Michelle, io la chiamo.

Insomma, dai, insomma, noi accettiamo tutto con l'accetta, accettiamo tutto con l'accetta, anche questa canzone dell'intelligenza artificiale, una delle prime che abbiamo trasmesso, ecco, Brian, El Mar, come si chiama la cantante? Non lo so.

Agitiamo bene la Coca-Cola e verrà fuori un casino di spugna, di spuma, non spugna, di spuma. Agitiamo come fa Tommaso Paradiso e poi c'è Cantando Parlando con Roberto Lerieri.

0: Così qua allora con il nostro appuntamento con Roberto Valeriani e la sua voce melodica.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con noi la cantatrice di Onzo, in provincia di Savona, in Liguria. La si chiama Vittoria Arnaldi. Ciao Vittoria!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: In arte sei soltanto Vittoria, vero?
3: Esatto.
2: Oh. E presenti questo singolo bellissimo Ora Ora, che tu hai scritto quasi di getto, e veramente sembrava un po' di leggerezza questo un po' leggero come singolo, invece si sviluppa attraverso un affascinante contrasto tra la produzione dinamica e coinvolgente e una scrittura introspettiva, molto introspettiva, è così?
3: Esatto, sì.
2: Allora, tu affronti in questo brano temi molto importanti, universali, legati alla crescita personale, quindi il senso di isolamento, la percezione del sentirsi intrappolata, no? E la difficoltà di trovare un proprio posto al mondo. Quindi è una gabbia?
3: Sì, sono le emozioni di una giovane adolescente. E, è un po' il sentirsi perso in un costante flusso di pensieri, di stimoli che sono quelli che ci propone il mondo attuale.
2: È vero, anche perché va sempre più veloce. Quindi esatto. Non fai in tempo a superare un ostacolo che ne arrivano altri 100.
3: Esatto.
2: E
3: io racconto un po' il sentimento di perdita dato da questo, che però riesce sempre a trovare una via, ed è questo il messaggio che vorrei mandare, cioè un invito a comunque trovare una strada in questo caos e riuscire a prendere con leggerezza anche la vita quotidiana che potrebbe sembrare talvolta più pesante.
2: Infatti tu parli pure proprio di trasformare il tutto in libertà, no? Anche di non avere paura del giudizio degli altri, non preoccuparsi di questo giudizio, vivere con autenticità e anche con stima, secondo me, di se stessi, ci vuole molto. Senti, il brano è stato registrato e arrangiato da Dario Bonelli?
3: Sì, esatto.
2: Presso il Sanirea Studio. Poi prodotto invece da Gianfranco Cuffaro.
3: Cuffaro, sì.
2: Ah, Cuffaro, perdonami, la pronuncia non la sapevo bene. Allora,
3: stati dei grandi mi hanno aiutato nella produzione e sì, hanno trasformato in musica quelle che erano le mie parole e anche, vabbè, chiaramente la melodia che avevo in mente io.
2: Guarda, lo so, sono tutti grandissimi. Dario Bonelli l'ho intervistato poco fa e lo dovrò intervistare di nuovo per il suo libro. Per cui... Allora, poi volevo dirti, comunque il messaggio è universale alla fine, da una canzone un po' personale diventata un messaggio universale veramente di superare tutte queste ostilità, tutta questa velocità, di cercare di trovare una pace interiore veramente e superare tutto e abbattere le proprie barriere, questo è importantissimo. Volevo parlare un po' di te. Tu stai studiando liceo linguistico adesso?
3: Esatto, sì.
2: Ecco.
3: Iniziare il quinto anno.
2: Brava. Poi ami la musica e hai la passione.

0: la fotografia e le arti visive. Sentivi la musica col tuo papà in macchina da piccolina e ti ricordavi tutte le parole delle canzoni?
1: Quando avevo più o meno 7-8 anni, mi ricordo che lui mi metteva queste canzoni col telefono e io man mano le cantavo, le ricantavo ancora perché riuscivo a divertirmi e niente, poi lui mi ha proposto di iniziare delle lezioni,
0: Bravo papà.
1: prendere lezioni, sì. Solo che io ero un po' titubante, non volevo essere soprattutto un peso economico per la mia famiglia, perché comunque si
0: C'è un
1: trattava di
0: costo, cioè.
1: lezioni settimanali
0: Sì.
1: e quindi comportavano comunque un costo. E io non volevo essere di peso, poi lui però ha continuato a spronarmi e alla fine sono ceduta e
0: Sei arrivata a Sanremo New Talent, dai!
1: devo ringraziarlo perché ma entrambi i miei genitori mi hanno supportato in questo.
0: Guarda, sei stata bravissima perché l'hai fatti con te, cioè, da quello che ho visto hai calcato palchi e portati davanti a 3.000 persone a Sanremo New Talent a Rimini, no?
1: Esatto.
0: E dai, poi il palco, guarda, lo dici tu nel comunicato stampa, l'ho letto, mi piace moltissimo, il palco per te è uno spazio di libertà assoluta, è il luogo dove il disordine interiore si trasforma in consapevolezza e luce. Brava! Allora, adesso noi ti ascoltiamo, aspettiamo altri brani. Per il momento c'è solo questo, mi hai detto che non farà parte di un EP, niente, per il momento farai solo singoli, quindi.
1: Esatto, per ora sì.
0: Come ti trovano i nostri ascoltatori? Come Vittoria Arnaldi o solo Vittoria? O c'è qualcosa da dire in più? Come
1: Scusi, non ho capito.
0: ti possono trovare i nostri ascoltatori per sapere le tue tappe, cosa fai, se esce qualche altro brano?
1: Ah, su Instagram e sugli altri social come Vittoria Arnaldi e ha riportato anche Vittoria.
0: Capito? Adesso noi ce l'ascoltiamo con Ora Ora. Grazie, grande!
1: Grazie a voi.

0: Punto it.
1: No, non era la canzone di Katie, assolutamente, era una canzone di una intelligenza artificiale che mi hanno mandato, assolutamente non era lei. Andiamo avanti con la musica adesso. Che ore sono? Sono le 10:40 minuti primi dopo l'intervista di Roberta Valeriani. Abbiamo adesso The Meadowbirds, Only You.

È vero, è vero, è vero. Ma quanti compiono gli anni oggi? 7? 8? Ok, ora vedo. Benissimo. Oh, l'importante è vedere, vedere. Sì, poteva essere una bella estate per questo nostro caro amico, mentre invece è stata brutta perché ha ucciso una persona, pensate. Lui in macchina ha ucciso un ciclista, mi sembra, sì. Paolo Belli, Profumo d'estate.

È peccato per lui, veramente poteva essere, perché ha avuto molto successo in questa canzone. Purtroppo gli è capitata quella cosa lì, secondo me anche psicologicamente potrebbe influenzare la sua vita anche in prossimo futuro. Beh, dice 50 minuti primi, che bello adesso qua. Move in the heat, è caldo? No, è coperto e si sta da Dio veramente, guardate, si sta benissimo.

qua tagliano l'erba, hanno cominciato a tagliare l'erba praticamente tutta la mattina, insomma, però adesso sono qua vicini. Che bel odore di erba tagliata, guardate che stupendo, veramente. 10:54 minuti primi, chiudiamo con Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore così grande, così bello, così eclatante, così stupendo come questo che sto vivendo in questo momento. Dice lei, lo dice Stephanie Mills, che è stata una canzone abbastanza vecchia, credo che sia degli anni 80, primi anni 80. Stephanie Mills remixata dal nostro super DJ Amazon. Catch me once again at 6 p.m. Fa anche rima. Bye bye till then, may God bless you.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli High, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

80s remix on your web radio station. Adesso rimaniamo invece negli anni 70, esattamente uno dei primi mix uscito in quell'anno 1977, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

finalmente Here Comes. Ecco che arriva una stupenda canzone degli anni 60, fine anni 60, Mr. Billy Paul, me and Mr. Jones.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. When will I see you again? Quando ti vedrò ancora? Non lo so, non lo so. L'importante è finire, come diceva la canzone di Mina. The Three Degrees, 1984, una stupenda canzone. When will I see you again? All these bad goodies.

meraviglioso 1973-74, insomma a cavallo, si andava tutti a piedi, c'erano le domeniche a piedi, me le ricordate, no? Qualcuno se lo ricorderà sicuramente, perché c'era la crisi del petrolio praticamente. E tutti a piedi, che bello, io ero a Copenaghen e lasciavo giù la macchina praticamente il sabato e andavo a riprenderla il lunedì, però andavo a casa di una mia amica e stavo lì tutto il weekend praticamente a far che cosa? I don't know, really? 1974, lo stesso anno con Billy Swan, I can't.

grande I can help you with Billy Swan. I don't know che fine ha fatto, non solamente non si sanno, molti artisti sono praticamente scomparsi, nel senso che non si fanno più sentire. I can help Billy Swan, and now I can see clearly now, don't you know that? Very clearly I can see you actually, Johnny Nash.

Carabinieri Chino, il nostro Mrs. Robinson, isn't it? Sì, purtroppo è scomparsa l'attrice, è scomparsa l'anno scorso. The Rolling Stone, adesso rimaniamo negli anni 60 con una stupenda canzone che era praticamente il loro Vangelo. I am free, io sono libero e faccio quel cavolo che voglio. Loro avevano un po', diciamo così, fatto quel cavolo o quel... cos'altro che volevano. I'm free, the wrong stuff.

0: quando finisce.
1: Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Au, siamo svizzeri noi, puntuali, puntualissimi, eccoci qua. Scusate, devo spostare una cosa, ecco, ho spostato la cosa. Allora, una bella giornata, questa mattina era bello coperto, si stava benissimo, adesso che è venuto fuori il sole un po' più caldo, diciamo così, è un po' più caldo. De modo, noi siamo sempre qua vibranti, vibranti di musica, ho le vibrazioni qua proprio sul mio dito mignolo. Mentre invece sull'anulare c'ho qualcosa di pesante, mazza, o quanto è pesante questo anello qua sull'anulare della mano sinistra, mazza che pesante, è pesantissimo, pesa 1,5 kg. Allora iniziamo subito con Barbara Barbieri, no, davvero, BB, Barbara Barbieri, di Gabicce Mare, dov'è Gabicce Mare? Non lo so, dov'è Gabicce Mare? Fatemi sapere dov'è Gabicce Mare, che adesso vado in tilt, porco cane, vado in tilt subito. New London Boys, London Nights, per Barbara Barbieri di Gabicce Mare, che non so dove sia Gabicce Mare, fatemelo sapere, giuro, non lo so. Vicino a Cosenza, no? Vicino a quelle parti lì dovrebbe essere in Calabria, da quelle parti lì in Calabria.

Rispondo a romagnola, mi hanno detto non è vero, dai, mi prendete per i fondelli, non c'è una località che si chiama Gabice Mare sulla... no, assolutamente, mai visto, mai sentito.

Ah, mi hanno mandato un messaggio. Gabicce Mare è un comune italiano di 5.408 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche.

io credevo fosse un comune romagnolo, pensate che vince Marche. Però è lì vicino, dai, è lì vicino. Provincia di Pesaro Urbino, benissimo, Gabice Mare. Barbie Barbieri di Gabice Mare, tanti auguri, buon compleanno.

L'importante è di avere una comunicazione così bella, diretta e veloce, velocissima. Guardate, se, ormai le comunicazioni vanno a una velocità immensa, della luce praticamente, velocità della luce. Andiamo con la prossima, una velocità della luce, Amsterdam. E andiamo ad Amsterdam, dopo Gabice Mare andiamo Amsterdam con Salvium Gaddum, Salvium Gaddum. Happy birthday right on time to you. Hot verdomme, hot verdekki. Avarsakti. Questo dovrebbe essere olandese. Le prime parole che ho imparato solamente parolacce in olandese, lo so. Allora, dedicate entirely to you. This very number is really fantastic. W with Run to Me.

serve you un Gadum from Amsterdam. Amsterdam, Rotterdamke. Amsterdam, che bella Amsterdam. Mai vista Amsterdam? Sì, sì. È classificata e detta la Venezia del Nord una volta. La Venezia del Nord. Adesso è piena di vabbè, lasciamo perdere. Piena di moschee. You gotta run to me, corri verso di me, ma stai attento, attento che c'è una cosa lì davanti. 18 e 11 minuti primi, oggi cos'è? Il 25 agosto 2026. Quanto? 26 giorni? 26 giorni all'alba. All'alba di chi? All'alba del freedom, della libertà. Frederick Ramos di Barcelona, feliz cumple para ti, come stas? Vamos a escuchar la canción solo per ti, per te, solo per te, basta. September, cry for you. Vamos a llorar por ti. Vamos a llorar por ti. Eh sì, questa è la traduzione, appunto, in spagnolo.

Va bene, benissimo. Frederick Ramos di Barcellona, come sta a Barcellona? Ma sì, anche lì sono tante moschee. Sono tutte queste mosche qua, non so, continuano a entrare mosche dappertutto praticamente. Ma non fate entrare le mosche o le moschee. Adesso non so se sono mosche o mosche. Non fate entrare le mosche nel... appunto lì in Spagna, dai, che poi danno fastidio le mosche. Olga Zanetti de Rio de Janeiro, come stas? Felicità de para ti. Questo è un nuovo remix da parte del nostro super DJ MSM, una canzone muy muy larga, muy larga nel senso che è molto lunga, dura 5 minuti. I just want

ma c'è anche stasera, nostra voce carinissima di Roma, ma è proprio lei o non è lei? Sì, sì, Roberto Valeriani fra poco sarà con una scrittrice che si chiama Sara Fenu, che ci sta già ascoltando nella sua località. Allora, dopo aver salutato Olga, Olga Zanetti di Rio de Janeiro, andiamo con la prossima canzone, che invece è molto carina, anche perché è del 1979, però è stata rifatta ultimamente da MSM, eccola qua, remix di Umberto Tozzi per Aliano Ben di Brescia e Elisa Cerutti di Gardone Riviera. Tanti auguri di buon compleanno. Tu! Umberto Tozzi!

dalle scale, mamma mia, le passa su dalle scale, la fa banda barabam barabam bam bam bam barabam barabam bam bam, su dalle scale, su dalle scale. Giovanna Nolli di Salò, a Giovanni, no scusa, no, non avevo capito, Giovanni Nolli di Salò, tanti auguri di buon compleanno anche a te, come va lì a Salò, tutto bene? Una bellissima canzone ti dedico, guarda, una delle più belle canzoni che è stata remixata ultimamente dal nostro super DJ, eccolo qua, una canzone che dei Blue Boy, Remember Me, ricordati di me.

0: just remember me whenever you find, and you will you will make your last will. Le ultime volontà si chiama così, last will. Testamento, last will. Le ultime volontà, proprio questa è la traduzione letterale. Allora, remember me, appunto, ricordati di me. Non si ricorderà mai nessuno di me, ma neanche per sogno, nessuno si ricorderà mai di me. Nelle sue ultime volontà. Neanche tu, Giovanni Nolli di Salò, neanche tu. E ci conoscevamo molto bene. Bene, adesso c'è lei o non lei? C'è lei.
1: Stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Già abbiamo una scrittrice bolognese, Sara Fenu. Ciao!
3: Ciao!
2: So, e abbiamo detto a microfoni spenti che ha origini sarde, infatti il cognome mi ha subito ricordata la Sardegna. E presenti questo libro Leggermente fuori dal nido, che è un libro tra dolore e rinascita ed è composto da 7 capitoli, no? Che sono 7 chakra. È il cammino di una donna che impara a leggere ogni ferita come una radice di libertà. È così?
3: Sì, bravissima.
2: Allora, io penso di poter dire qualche altra cosa, poi ti lascio andare a te. È la tua prima opera, no?
3: La mia prima opera, sì, anche se ce n'è in cantiere già un'altra.
2: Bene, così ci risentiremo. E si fa, cioè, segue Ludovica, che praticamente, dato che è anche autobiografico, sei tu, no? Giusto?
3: Sì, esatto.
2: Invece il nome che è dato a Ludovica, praticamente parli per lei, o lei parla per te, e segue insomma Ludovica che fa questo lungo percorso segnato da abbandoni, e da silenzi mai colmati, e una vita, praticamente, alla fine riconosce se stessa per arrivare alla riconquista di sé. Però adesso vorrei che me ne parlassi tu, vai.
3: Allora, Non voglio allargarmi troppo, però
2: no.
3: Diciamo che per fare il succo sono convinta che quando si racconta, quando si tirano fuori, si mettono allo scoperto certe ferite, quando si trova il coraggio di farlo, intanto si inizia a guarire, perché è affrontando e vedendo in faccia la realtà che si inizia a guarire. Mm-hmm. E poi il mio intento qui era di essere magari anche d'aiuto, o semplicemente vicina a chi magari sta vivendo un momento delicato, qualsiasi momento sia, e che non si senta solo, perché io mi sono sentita sempre
2: tanto
3: sola,
2: questa... ogni cosa. Brava, hai ragione, questo. Se questo è lo scopo del libro, secondo me ci sei riuscita benissimo, perché tu leggi tutte le tue fragilità con un nuovo senso, cioè cercare proprio, infatti parli dei 7 capitoli, no? Parliamo dei 7 capitoli che sono le radici, la dolcezza, gemma rilucente, non colpita, purificazione, poi percepire e mille foglie. Mille foglie mi ha incuriosito molto, me lo spieghi?
3: Sì, sono poi i nomi dei chakra.
2: Ecco, appunto.
3: Perché sono più di 7 chakra, però
2: chiaro.
3: I principali più conosciuti sono loro. E quindi sì, è da proprio dalla parte, dalla base dei nostri piedi a... all'illuminazione, diciamo, che ci sono lontana, perché
2: ci dobbiamo ancora arrivare tutti, secondo me, non sei solo tu. Infatti questi 7 capitoli sono ciascuno costruito attorno a uno dei 7 chakra, giusto?
3: Costruiti intorno a ognuno di loro, sì.
2: E cioè, veramente tu dici che non è una semplice suddivisione tematica, ma una vera e propria mappa emotiva. Ogni capitolo segna una tappa del tuo cammino, dal bisogno di un luogo di appartenenza alla capacità di ascoltare la propria voce interiore. È quello, bravissima. Questo è il messaggio che dai, è stupendo. Quindi è un libro da leggere assolutamente, che attraversa veramente con onestà e creatività il tema della famiglia, non idealizzata ma osservata nelle sue contraddizioni, insieme al bisogno di indipendenza Vero?
3: Sì, brava. Beh, certo, perché tanto tutti, chi non ha avuto un momento di rabbia, di odio, addirittura odio per la famiglia, per,
2: è vero.
3: Per anche solo uno dei due genitori, se non entrambi, però più o meno un po' tutti.
2: Quando ti sembra che tutti ti siano contro, e qualche volta è vero, ma qualche volta spesso no. No. Comunque no, cioè la ricerca anche di relazioni più sane, quello che tu cerchi di fare anche sempre costruendo questo libro attraverso il nome di Ludovica, comunque per se stessa ti sei ritrovata e anche hai cercato anche la ridefinizione, vero, è importante, del concetto stesso di amore.
3: Brava, perché lei io, insomma, mi piace parlare di Ludovica.
2: Va bene, uguale.
3: Non ho mai imparato ad amarsi, a rispettarsi, ad ascoltare i suoi tempi, ad ascoltare il suo cuore, anche se è sempre messa in dubbio, perché l'hanno cresciuta così, lei ha avuto una vita così e quindi è difficile poter ricostruirsi quando si è grandi, perché da grandi abbiamo adulti, no? Tanti figli.
2: Ormai hai un atteggiamento tutto tuo che è difficile modificare, chiaro.
3: Brava.
2: Poi tu dai anche ampio spazio alla dimensione del corpo e della salute e a quella spirituale, la meditazione.
3: Certo,
2: infatti.
3: Tutto è legato tantissimo, la mente fa tantissimo al nostro corpo, ma questo è scienza, cioè non è che lo devo
2: sì,
3: dire
2: sì,
3: io.
2: Sì. Poi ci sono anche, alla meditazione, poi familiari, alle costellazioni, alle cerimonie di purificazione,
3: sì.
2: Vero?
3: Esperienze fantastiche che mi hanno... Sì.

0: Io come te disegno, scrittura, pure io sin da piccola. E anche la fotografia in bianco e nero. Quindi abbiamo parecchie cose in
1: Bella,
0: comune, dalla
1: brava.
0: Sardegna in poi. Siamo...
1: Sì, è bello, abbiamo delle tante cose in
0: È
1: comune,
0: vero.
1: complimenti.
0: Quindi anche questo libro, ragazzi, adesso non spoileriamo oltre questo libro perché c'è da leggerlo anche per riconoscersi, perché questo è un libro scritto da lei, ma può essere visto in una lettura universale, ognuno può riconoscere se stesso in questo libro, secondo la mia opinione. Quindi ve lo ripeto, è Sara Fenu, Firenze, Empoli, Napoli, Udine, Fenu, e il libro è Leggermente fuori dal nido. Ok, lo possono trovare dove? Dappertutto?
1: Su Amazon,
0: Su
1: finora
0: Amazon.
1: su Amazon.
0: Quindi ragazzi, andatelo subito a comprare. Io ti ringrazio tantissimo Sara per questa bellissima conversazione e ricordate il libro Sara Fenu, Leggermente fuori dal nido. Ciao, grazie!
1: Grazie a te. Ciao, ciao.
2: Radio Punto Stereo.

Barry White, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

been saying, but you had to give me a lot of heaven, don't you know that? Yeah, too much heaven, too much heaven. Ah, troppo paradiso mi dai ogni volta che mi sfiori, ogni volta che mi baci. Mi dai tanto di quel paradiso, dammelo il paradiso, dammi anche quell'altra cosa. Too much heaven.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shant chiude. Riaprirà presto.
1: Cocktail Shant. Cocktail Shant. Word of music. Word of music.

Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi dalla Sicilia Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico House Europe, musica, emozioni, vibrazioni.

0: House Europe.
1: House Europe.
0: Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.
2: Too much rain over paradise.